0: quello sottoterra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per fortuna. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rapperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?